0: verniciadino, mille cose ogni dici torveggio, e poc'anzi putarsi di peggio, video non sino mio ci do giù.
1: Dal balcone
0: vedete i garrofani
1: in giardino,
0: sì.
2: Oh,

0: Ma credo non posso.
1: Come mai diventasti si grosso?
0: Ma credo non posso, non posso.
1: Poi il salto non fosti così.
0: Ah, chi salta succede così?
1: Chi il direbbe?
0: Un

0: silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io vi vengo a palesar.

0: matrimonio, del promesso matrimonio con Costanza di Dalla.
1: Sono tremante,
2: ah, silenzio, gloria.

0: tirato fuori un bombazzone, lo farà di quanto già.
1: Dunque lei vuol battaglia?

essere il fosso. L'inimico voi sarete tanti, e gli amici giù il fazzoletto.

0: oppressa, sempre oppressa e maltrattata. Ah, che vita disperata non lo sappia sopportare.
1: Ah, Rosina, poverina. Dimmi qua, cosa l'hai fatto?
2: Ma fermate, niente affatto.
1: Ecco, nonna.

0: sulla strada, a questo strepito serra lunata, mezza città. Già sulla strada, a questo strepito serra lunata, mezza città.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Mi fermi il fronte, questo è un riccone.
3: Disgraziato, maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto. Ho questo fusto, corpo d'un diavolo, ora la creanza l'insegnerà.
1: Signor giudizio, per carità.
3: Rette scimmiotto!
2: Il bambino,
4: zitto dottore, voglio gridare,
5: tremo signore.

0: di soldato, mio signor, mi ha trattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, mi ha trattato.
1: Più che mio signore, signor, questo che sta acquettando.
0: Sì, signor, questo che sta acquettando.
2: Un buon inferno di rumore parla sempre da ammazzare.
0: Sì, signor, sì, signor, parla sempre da ammazzare.
3: Mi allaccio che si fa, ma mi fanno da ammazzare.
0: Sì, signor,
3: sì, signor, non mi fanno da ammazzare.
0: Sì, signor, sì, signor.

Questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è

questo è tanto, questo è bello, questo è bello, questo è tanto, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello,